0: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz, Rosa Intenso, Le mille sfumature di Romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
2: Radio Caffè. Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: bro.
1: Gotta smoke that.
0: Treat you like a friend.
1: Gotta smoke that.
0: Respect you like a lover.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta. Radio Caffè, Love Emotion.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag, io sono Yuri Caliolo, anche oggi ci sono un bel po' di notizie curiose e interessanti che abbiamo deciso di portare all'interno del nostro magazine, il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato. L'altro giorno mi serviva un attrezzo per un lavoro che dovevo fare una volta sola, quindi non conveniva andarlo a comprare e ho pensato: che faccio? Lo devo comprare, lo devo usare solo per 10 minuti, poi lo lascio lì per anni in un armadio? Spendo dei soldi anche inutilmente. Alla fine me lo sono dovuto far prestare, però mi è capitata poi una notizia, perché i telefoni ormai ci ascoltano. A Firenze hanno trovato una soluzione molto più intelligente per chi ha bisogno di determinati attrezzi e non vuole acquistarli.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Siamo un po' tutti abituati a frequentare determinati luoghi per ciò che propongono, no? Tipo una biblioteca, se vogliamo entrare in una biblioteca dobbiamo leggere un libro, prendere un libro, comunque appuntarci qualcosa, no? Prendere in prestito appunto anche un film, perché ci sono delle biblioteche che danno anche dei film, una rivista. A Firenze è nato un progetto in cui dagli scaffali invece potranno uscire anche trapani, macchine fotografiche, kit per il giardinaggio, piccoli elettrodomestici. Si chiama Biblioteca degli Oggetti ed è una sperimentazione avviata in alcune biblioteche comunali con un'idea molto semplice: perché comprare qualcosa che utilizzeremo due volte nella vita quando possiamo condividerla? Pensate tipo al trapano. In molte case trascorre più tempo, no, a occupare spazio che a fare buchi nel muro. Invece qui puoi andare, lo puoi prendere quando ti serve, lo utilizzi e lo restituisci proprio come un romanzo. Il progetto vuole ridurre proprio gli acquisti inutili e i rifiuti. Secondo me la parte più interessante però è un'altra: trasforma la biblioteca in un posto dove non circolano soltanto storie ma anche risorse. Naturalmente poi servono delle regole, la manutenzione, un po' di attenzione, perché restituire un frullatore con il cibo all'interno non è una cosa bella, bisogna anche restituirlo in un determinato modo. Però l'idea ribalta una convinzione molto radicata: per usare qualcosa non dobbiamo necessariamente possederla.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Ancora buon giovedì a tutti voi, cari amici. Siete con Yuri Caliolo insieme per un altro po' di tempo. Tra poco vi parlo di un bar molto particolare. Vi è capitato di buttare un oggetto perché ripararlo sembrava più complicato che comprarne uno nuovo? Ci sono i Repair Café, praticamente qui accade il contrario: tu porti qualcosa di rotto e insieme al caffè trovi qualcuno che prova a dargli una seconda vita.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voglio parlarvi di un bar, un caffè che è secondo me molto utile. Si chiama Repair Caffè. Non ce n'è solo uno, ma ce ne sono diversi in giro per il mondo. Sono incontri gratuiti nei quali i volontari, che sono degli esperti, aiutano le persone a riparare cosa? Aiutano a riparare degli elettrodomestici, delle biciclette, dei mobili, vestiti, giocattoli, computer. Tu praticamente vai lì, ti prendi il caffè, non lasci solo l'oggetto al banco, ma ti siedi accanto al riparatore, osservi e partecipi. Quindi non viene recuperata soltanto la macchina del caffè, viene recuperata anche una competenza che rischiamo di perdere. Oggi esistono migliaia di Repair Caffè in decine di paesi. Appunto, il movimento attira circa 1,5 milioni di visitatori all'anno, e in questo 2026 ha ricevuto anche il sostegno della rete Euronics, proprio mentre in Europa entrano in vigore le nuove norme legate al diritto alla riparazione. La cosa che mi piace è che questi luoghi non combattono i professionisti del settore. Spesso, quando il guasto richiede proprio un intervento specializzato, consigliano proprio di rivolgersi a loro. Combattono invece l'automatismo, no? Per cui appena qualcosa smette di funzionare pensiamo subito al cestino, dobbiamo subito buttarla, invece può ancora avere una seconda opportunità, una seconda possibilità.

0: quando pensiamo ad uno studente fuori sede o a una persona sopra i 65 anni, immaginiamo vite completamente diverse, giusto anche pensare così. A Padova invece hanno deciso di metterle sotto lo stesso tetto.
1: When I first saw you,

Dobbiamo parlare di un'iniziativa veramente molto bella. Il Comune e l'Università di Padova hanno avviato la quarta edizione di un progetto di coabitazione intergenerazionale. Funziona praticamente così: persone sopra i 65 anni che hanno una stanza libera possono ospitare studenti alla ricerca di un alloggio attraverso un regolare contratto e dopo ovviamente colloqui e incontri organizzati per capire se esista una vera compatibilità. Non è un servizio di assistenza, lo studente praticamente non diventa badante della persona anziana, no? Perché poi si vanno anche nelle case degli ottantenni, dei novantenni. È semplicemente un dare e avere. L'obiettivo è creare un patto tra generazioni, rispondendo contemporaneamente a due problemi molto attuali. Da una parte ci sono gli affitti da sostenere per chi studia lontano da casa e dall'altra invece la solitudine di chi vive da solo. Ovviamente ci sono delle regole chiare, no? Un ragazzo che torna tardi non può fare casino, no? A casa della persona che lo sta ospitando, quindi ci sono anche delle regole che vengono dette prima appunto di partire con la coabitazione. Però è una cosa molto interessante perché ci si fa compagnia, non si spendono cifre esorbitanti e siamo tutti un po' più felici, quindi veramente un bel progetto che è partito da Padova.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè. Radio

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio
4: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste rallentamenti tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza causati da traffico intenso, e tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 per un mezzo pesante in panne. Per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, e lungo quest'ultima sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si sono formate code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Per traffico intenso si viaggia in colonna in direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e il bivio per la A28. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Palmanova tra Gemona-Osoppo e Udine Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: FM。
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia-Est. In direzione Venezia si registrano poi rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Lungo la A4 Venezia-Trieste sono invece possibili rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Cessalto. A chi fosse diretto verso l'Austria sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece lunghe code tra San Michele e Bolzano Sud causate da un veicolo in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Lungo la A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta provocando incolonnamenti già di oltre 7 km verso Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. Verso Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Desenzano e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano invece in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28, code per un incidente tra la Tisana e l'allacciamento con la A23 e incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Pepputto, Pespino, Pino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Tutti gli altri fan 31, quindi anche luglio, ma oggi è il 30. Buongiorno, buongiorno signori. Oggi è giovedì 30 luglio. Siamo arrivati alla fine del mese anche qui, ma noi andiamo avanti.
7: Il macchiatone.

0: sale ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Sul Corriere della Sera si parla di alta tensione sulla sicurezza e poi c'è la solita foto di Mancini, che è solita perché da un po' si vede Mancini sulle varie prime pagine. Identificazione facciale, il blitz del governo, scrive La Repubblica. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con intelligenza artificiale, aggirate le regole. Bruxelles accende un faro, l'opposizione dice Grande Fratello. Però posso dirvi, male non fare, paura non avere. Anche perché sappiamo come funzionano queste cose. Scontro sui controlli facciali, sì, effettivamente uno dice ma scusa, sì, se non è che vanno a guardare tutti e che cosa fanno, cioè, controllano se una persona ha fatto qualcosa, mica a tutti, in ogni caso comunque lasciamo parlare di queste cose i bravi. Imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, stiamo leggendo La Stampa. Poi il Fatto Quotidiano, lor signori scudati e cittadini schedati. Insomma, si parla molto di questo, di questa possibilità del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica, lo scrive anche Il Messaggero. E poi il resto del Carlino dedica un po' di spazio alla guerra. Il vaffa di Grillo a Conte, Il Giornale, Libero, bomba di Grillo sul campo largo. Insomma, i giornali politici giocano su questo campo. E poi c'è sulla Verità, il collaboratore di Report si è finto vittima di un attentato alla Rannucci. Che devo fare? Non faccio commenti né su di lui né sulla sua faccia e nemmeno sulla sua azione. Andiamo avanti con la musica.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

nuova puntata con Serenella Salomone qui al nostro macchiatone di Radio Caffè. Il benessere mentale è molto importante e anche di questo noi andiamo a parlare con Serenella Salomone, che fa parte dei nostri ospiti fissi. Chi si occupa del proprio benessere mentale? Più le donne o più gli uomini? Sarà interessante capire questo da Serenella Salomone, perché sembra che gli uomini proprio non ci sentano, ma tra poco qui da noi. Intanto rimanete con la nostra bella musica.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia e anche di tante altre cose. Parliamo oggi di benessere mentale. Buongiorno, Serenella.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Allora, sono gli uomini quelli che sono un po' così, un po' restii a fare questo tipo di passaggio, questo tipo di passo, più le donne degli uomini. Ma perché questo?
1: Gli uomini, in effetti, hai detto giusto che stentano ancora a prendersi cura del proprio benessere mentale. A parte il problema che poi è stato sollevato, sai, con tutti quei femminicidi, quelle cose che sono successe, sull'educazione emotiva nel nostro paese è ancora un punto cruciale, no? E quindi il 90% degli italiani dichiara di capire le emozioni che prova, però solo il 10% ritiene poi di poterle sapere gestire, per gli uomini intendo dire, perché particolarmente per gli uomini emerge una certa reticenza proprio a farsi aiutare, e sembra che solo il 37% si rivolge ad un professionista della salute mentale. Sai, abbiamo ancora l'idea di quell'eredità del non devi piangere, non devi far vedere, no? Ecco, quindi difatti solo 2 italiani su 10 dichiarano di aver avuto dei genitori che li aiutavano a dare un nome alle proprie emozioni, ma era sempre non piangere, non esagerare, eccetera eccetera. C'è una specie di silenzio emotivo, e quelle più colpite da questa cultura del silenzio emotivo sono le donne, sono loro che ritengono una priorità quindi insegnare ai propri figli a parlare delle emozioni, e che imparino a parlare delle emozioni, e poi che anche l'uomo impari a dire ho bisogno professionista, devo andare da qualcuno che mi possa aiutare perché magari non ce la faccio. E per ad un giorno d'oggi è ancora un po' uno stigma, è difficile che un amico dica ad un uomo guarda che se non stai bene potresti andare, io l'ho fatto, potresti fare. E ancora sono ancora molto chiusi nella situazione del se lo dico non vengo considerato abbastanza virile, e quindi sto zitto, e quindi in questo molto silenzio chiaro. Le emozioni naturalmente non stanno bene.
0: Ok, bene, comunque come sempre terremo a mente. Grazie Serenella, buona giornata
1: a voi, ciao ciao.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando che è stato risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova e le lunghe code che si erano formate in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione sono in via di smaltimento. Sempre sulla A4 Brescia-Padova permangono poi per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert e per chi provenendo da Venezia vuole immettersi nella A23 Palmanova-Udine-Tarvisio. Infine, sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Val Gardena e verso Modena tra Egnaora e Affi a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo sui giornali del Veneto. Veneto, niente stop alle auto Euro 5, anche perché bisognerebbe praticamente fermarle tutte. Lo scrive il Gazzettino. Treviso, patrimonio UNESCO, la tribuna di Treviso. Nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche, il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. E diciamo che le mura di Treviso sono il fiore all'occhiello di tutto questo, perché il sindaco vuole preservare questo luogo. Speronato si schianta e muore, purtroppo, lo scrive il Mattino di Padova. Incidenti, cronaca, costi dei giochi paga Roma, Corriere delle Alpi, e La Nuova di Venezia e Mestre riporta le notizie di cronaca e anche incidenti vari. Fiamme del camino di una pizzeria, San Marco, insomma, vedere le fiamme a Venezia desta sempre una certa preoccupazione dopo quello che successe tanti anni fa. Fine vita, no, del patriarca alla legge, lo scrive il Corriere del Veneto. Andiamo avanti.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Altro appuntamento con la nutrizione, sarà con noi il dottor Gabriel Petre, che è un nostro nutrizionista di fiducia, insieme al professor Francini. Spesso li sentiamo e spesso parliamo di appetito, di fame, di nutrizione, di cibo. Quando, sapete, quando non è fame, è sete. I segnali della disidratazione. Il cervello spesso confonde lo stimolo della sete con quello della fame. Come facciamo a capire se abbiamo davvero bisogno di cibo o semplicemente di liquidi? È interessante, questo è un argomento che si discute anche tra noi, solo che non abbiamo un nutrizionista lì che ci spiega le cose. Lo avremo stamattina. Intanto rimanete qui, il macchiatone di Radio Caffè.

0: al dottor Petre, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che ormai fa capolino da noi almeno una volta alla settimana. Bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Allora, quando non è fame ma è sete, i segnali della disidratazione, il cervello spesso confonde lo stimolo della sete con quello della fame. Come facciamo a capire se abbiamo davvero bisogno di cibo o semplicemente basta bere un bicchiere d'acqua? Che cosa fare quando scatta quella voglia di snack improvvisa? Ci sono vari fattori da capire, no? Cioè, ho un po' di voglia di mangiare qualcosa, però poi non ho proprio fame, bevo un bicchiere d'acqua, mi passa, oppure invece avevi bisogno. È un po' di confusione si fa a volte, no? Che cosa succede in questi casi?
1: Diciamo che è una confusione che noi esseri umani, soprattutto quando cresciamo, ce la creiamo da soli, soprattutto messi all'interno di una disponibilità importante di cibo, e cibi che ci piacciono, che ci attraggono, perché questi cibi, come giustamente hai detto tu, voglie, hai giustamente usato la parola voglia, sono cibi che vanno a impattare fortemente su tutto quello che è gratificazione, circuiti della gratificazione cerebrale. Quindi io davanti per esempio alla TV non mi metto sicuramente con una carota, con un sedano, non mi metto con un qualcosa che mi piace, dolce o salato che sia, e quindi magari andando avanti facendo sempre questi errori purtroppo arriviamo anche a confondere se ho sete, se ho fame, se è alimentazione fisiologica, quindi fame vera, oppure se è voglia, se è più dall'altra parte dipendenza di carboidrati, dipendenza da cibo. Quindi in realtà così su 4 in 4 e 4 è un pochino difficile, da perché servirebbe un periodo di quasi terapia, mindfulness come viene detto oggi, quindi cercare di capire le proprie sensazioni, le proprie emozioni, cosa ci scaturisce quando noi introduciamo un cibo in bocca, eccetera. Però effettivamente la prima cosa che noi possiamo fare quando mangiamo è cercare di mangiare lentamente per dare tempo soprattutto allo stomaco di percepire la presenza di cibo e non fare effetto grondaia, come dico io.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Infatti io che sono uno che mangia molto velocemente dovrei imparare questa cosa, anche se per fortuna non vedo differenze, però prima o poi insomma mangiare lentamente credo che sia un fattore fondamentale. Ecco.
1: Esatto. Fondamentalmente così, se vogliamo la pillola immediata è la cosa fondamentale, esatto, e cercare di non buttarci sempre su cibi ipercalorici, cioè tutto quello che è diciamo tradizionale, che la terra ci dà, è la cosa migliore che possiamo mangiare, perché ci limita un pochino tutto quei driver, come si suol dire, insomma del piacere, del reward, della gratificazione data dal cibo. Preparato a tavolino.
0: Sì, ma una domanda bruciapelo: c'è un cibo che si può mangiare velocemente, velocissimo e non crea problemi? Uno? Ce n'è?
1: L'acqua è un alimento. E via.
0: È l'unico alimento che si può buttare giù anche un litro di fila.
1: Mettiamola così. Esatto.
0: Ok, esatto. Grazie, Gabriel. A presto, buona giornata.
1: A te, Barry. Buona giornata.

Mancini su tutti i giornali sportivi. Le scuse, un nuovo inizio. Questo CT che presenta l'Italia bis. Mancini è tornato per vincere, lo scrive il Corriere dello Sport. E mi farò perdonare. Punto a uno o due trofei, magari gli europei e anche i mondiali, lo facciamo santo se ci riesce, ma sarà molto difficile, però potrebbe succedere di tutto. Malagò presenta la sua Italia, lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ho sbagliato, ma ora voglio i trofei. Italia tradita, come quando perdi la donna della vita. Mi farò perdonare con una nazionale bella e propositiva. Vediamo se è vero, che poi sapete che i club vogliono un allenatore piuttosto che un altro, perché poi bisogna far giocare i giocatori che dicono, insomma, sappiamo come funziona, non è che ve lo dica io, solo so io, lo sanno tutti. Quindi andate tranquilli e io voglio essere così ottimista, speriamo di esserlo tutti. Tra poco per i saluti.

grazie, grazie, grazie. Domani venerdì sarà l'ultima puntata convenzionale, poi il sabato ci sarà il meglio del macchiatone. Anche per oggi abbiamo avuto le nostre cose, abbiamo parlato delle nostre cose, abbiamo guardato i nostri titoli dei giornali, insomma in linea di massima tanta musica e qualche informazione qui al macchiatone. A domani, sempre alle 11. Ciao da Barry Mason.

ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, resta intenso il traffico sulla A4 Brescia-Padova. Al momento si verificano rallentamenti o code a tratti verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e verso Milano tra il bivio per la A22 del Brennero e Somma Campagna, nonché tra Peschiera del Garda e Desenzano. Incolonnamenti per traffico intenso anche la barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, code di 6 km per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Sulla A22, di competenza di Autostrada del Brennero, si rallenta invece per traffico intenso verso Modena tra Trento Sud e Affi e verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Valgardena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 14h, 2.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati, nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè. Anna Maria Cisinte, europarlamentare del gruppo Patriots for Europe e vice segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, non molla la presa, non lascia ma raddoppia la dose, tornando sul viaggio di istruzione organizzato a maggio a Trieste da una scuola di Marostica, durante il quale gli studenti hanno preso parte ad un percorso esperienziale dedicato alla condizione dei migranti, con simulazioni che, secondo quanto riportato, prevedevano anche camminate sui sassi, prove da sostenere da bendati e la fuga dalle forze dell'ordine. Ora che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha formalmente assolto la scuola primaria appunto di Marostica per il viaggio di istruzione a Trieste e anche il progetto educativo incentrato sulla conoscenza della rotta balcanica dei migranti, chi ha voluto costruire su questo caso un'indegna e becera campagna mediatica chieda scusa. La presa di posizione è di Chiara Luisetto, consigliera regionale del Partito Democratico. La cronaca: ieri sera si è verificato un grave incidente stradale nella intersezione tra via Ponterotto e via Garibaldi a Rubano, dove un'autovettura condotta da un 60enne italiano nell'attraversare l'incrocio ha investito un ciclista 28enne di origine ucraina mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il ciclista è stato trasportato subito al pronto soccorso di Padova in pericolo di vita, dove tuttora risulta ricoverato. Sul posto SUEM 118, carabinieri della stazione di Mestrino per i rilievi e il sequestro dei mezzi coinvolti. Altro incidente da segnalare, dove i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti a Lughignano a seguito di un incidente stradale tra un'autovettura e un camion. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha collaborato con il personale SUEM 118 e presente sul posto, liberando il conducente dell'auto rimasto incastrato all'interno del mezzo. Lo stesso è stato poi successivamente trasportato in ospedale. La decisione del questore di Padova Marco Dorisio per il bar sport di Albignasego è la sua chiusura per 30 giorni. Infatti, durante i controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale, sono stati trovati non soltanto persone con precedenti, ma anche ragazzini che fanno parte di alcune bande violente che ne avevano fatto il loro abituale ritrovo. Riscontrate anche irregolarità nella gestione del locale. E sempre il questore della provincia di Padova, Marco Dorisio, dopo i recenti episodi ravvicinati verificatisi all'inizio del mese di luglio con l'arresto per tentato omicidio di un cittadino senegalese e l'episodio della cosiddetta stesa napoletana, ha disposto la intensificazione all'arcella dei servizi ad alto impatto con la partecipazione di equipaggi della questura, del reparto prevenzione crimine, dell'ufficio immigrazione, della squadra mobile e l'ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato. Sono 13 servizi straordinari che hanno interessato le aree verdi, i parchi e le altre zone del quartiere Arcella a Padova, valorizzando anche le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, a dimostrazione di come non esistano zone franche sul territorio comunale e dell'intera provincia padovana. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente poco fa che sta causando già code di 3 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. A ciò si aggiungono in direzione Milano rallentamenti o code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Somma Campagna e tra Peschiera del Garda e Desenzano. Traffico intenso anche in direzione Venezia con rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Sul resto della nostra rete segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Iser della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Al di fuori invece della nostra rete sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia, code di 6 km per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si rallenta per traffico intenso verso Modena tra Trento Sud e Affi e verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Val Gardena. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste. Per un mezzo pesante in panne si viaggia in coda verso Venezia fra San Stino di Livenza e Cesalto. Inoltre, per oggetti sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code fra Palmanova e il bivio con la 34, e invece il traffico intenso a provocare code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lizard. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Sirmione, mentre per il traffico intenso si viaggia a rallentati con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Sempre verso Venezia si viaggia a rallentati con code fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre in direzione Milano è sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code fra Verona Sud e Desenzano. In chiusura ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassare.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico è bloccato per un incidente in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e Sandona di Piave, mentre verso Trieste si viaggia in coda per traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo quindi sul tratto Brescia-Padova della 4. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia, sempre verso Venezia. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda, mentre sulla carreggiata in direzione Milano per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Verona Sud ed Desenzano. Ricordiamo, prima di salutarvi, che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, è a vostra disposizione il sito Info Viaggiando, sul quale potete cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: ragazzi, ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati, nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Anna Maria Cisinte, europarlamentare del gruppo Patriots for Europe e vice segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, non molla la presa, non lascia ma raddoppia la dose, tornando sul viaggio di istruzione organizzato a maggio a Trieste da una scuola di Marostica, durante il quale gli studenti hanno preso parte ad un percorso esperienziale dedicato alla condizione dei migranti, con simulazioni che, secondo quanto riportato, prevedevano anche camminate sui sassi, prove da sostenere da bendati e la fuga dalle forze dell'ordine. Nell'ambito delle indagini a tutela delle fasce deboli della popolazione, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno recentemente concluso le indagini nei confronti di componenti di una associazione delinquere radicata nel Padovano ma attiva in numerose località del territorio nazionale, finalizzata a commettere nel settore delle vendite porta a porta una serie indefinita di estorsioni e truffe a donne anziane, consentendo alla locale Procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio per 6 soggetti ritenuti responsabili. Il provvedimento fa seguito alle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, che aveva ordinato nei confronti dei capi e dei promotori dell'organizzazione 5 misure cautelari personali, di cui una in carcere e 2 agli arresti domiciliari e il sequestro preventivo del profitto del reato per 2,5 milioni di euro, coinvolte ben 1200 persone appunto truffate o minacciate. Nella tarda serata di domenica scorsa la Polizia di Stato di Venezia, in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera, ha ricevuto la richiesta di ausilio da parte del comandante di un aeromobile decollato da Roma a Fiumicino diretto in Polonia, costretto a dirottare il volo a causa del comportamento molesto e aggressivo di un passeggero che avrebbe arrecato disturbo agli altri passeggeri e anche all'equipaggio, mettendo in pericolo la sicurezza del viaggio. Ebbene, il personale di bordo dell'esercizio, nelle funzioni attribuitegli dal codice della navigazione, avrebbero esortato l'uomo, trovato in possesso di bottiglie di alcolici nel bagagliaio, a mantenere un comportamento consono e a non continuare a bere. Ciò nonostante, il comandante poi si è visto costretto a interrompere il volo. Dopo l'atterraggio al Marco Polo di Tessera, il personale della Polizia di Frontiera è salito a bordo per far sbarcare il passeggero in evidente stato di alterazione, unitamente alla sua compagna, che avrebbe deciso di non proseguire il volo. Con oltre 3,7 miliardi di euro generati nel 2025, il Veneto conquista il gradino più alto del podio della Second Hand italiana. Lo rileva la 12ª edizione dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa, che restituisce la fotografia di una regione, il Veneto, capace di generare il più alto valore economico complessivo dell'economia dell'usato in Italia. A conferma della solidità del mercato regionale contribuisce anche un guadagno medio pro capite più alto della media. Il secondo valore economico più elevato del paese nel 2025, chi ha venduto beni usati in Veneto, ha infatti guadagnato in media 1.435 euro. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si registrano code in immissione sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, questo in direzione Conegliano per chi percorre sulla 4 la carreggiata verso Venezia. Sempre verso Venezia si viaggia in coda per incidente fra Tisana e Cessalto, con code in uscita allo svincolo di San Stino di Livenza. Code si registrano anche verso Trieste fra Meolo Roncade e Cessalto. Sempre verso Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. La sola intensità del traffico provoca rallentamenti con code sia verso Venezia fra Brescia Centro e Peschiera del Garda che in direzione Milano fra Somma Campagna e Desenzano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Venezia, sia fra Brescia Est e Peschiera del Garda che fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre sulla carreggiata verso Milano si viaggia rallentati con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Desenzano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche in questo caso il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Traffico e code anche sulla A57 tangenziale di Mestre verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori che per avere informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico è a vostra disposizione il canale WhatsApp e Telegram. Infatti potete iscrivervi al sito di Infoviaggiando cliccando sull'apposito banner. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Tra le cose importanti che ha detto oggi il Presidente della Repubblica, ce n'è una che riguarda uno dei fatti principali di cui ci siamo occupati tutti in queste ultime settimane e che, come si sa, ha molto molto movimentato la politica e il dibattito tra le parti: il caso Roggero, il caso del gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di pena per aver ucciso, dopo la rapina, due dei suoi rapinatori. Cosa ha detto, senza alludere direttamente ma implicitamente facendo capire di cosa parlava il capo dello Stato? Ha detto che sostanzialmente non si può adattare la legge ai singoli casi, non si può quindi cercare di torcere i fondamenti del diritto alle opportunità o alle emozioni di un momento. E qui le emozioni sono quelle suscitate da una vicenda che certo ha non soltanto la spiegazione del diritto: se tu uccidi delle persone andando a inseguirle, sicuramente stai commettendo un omicidio volontario e non un eccesso di legittima difesa. Ma al di là di questo ci sono tutti gli altri aspetti, quello che vuol dire per una persona subire una rapina così violenta come quella documentata dalle immagini, e anche, parliamoci chiaro, il fatto di aver visto sotto minaccia diretta di un'arma da fuoco la moglie e la figlia. Tutto vero, ma c'è appunto un diritto da rispettare, un diritto generale. Ma le parole di Mattarella riguardavano anche le pressanti richieste di grazia immediata che sono state portate all'attenzione, come si sa, dello stesso Quirinale. E qui evidentemente ciò che ha fatto sballare tutto è anche il fatto che sia stato il diretto interessato a sollecitare Mattarella a firmare una grazia, come aveva fatto per altri casi, da lui citati esplicitamente. Ecco, non si può commerciare tutto questo e non si può parlare dei singoli casi. E non è detto che Mattarella non abbia fatto riferimento a questa vicenda, anche per ricordare che non può essere tirato per la giacchetta neanche per altre vicende. Leggi Minetti.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia segnaliamo code per incidente fra Brescia Est e Desenzano. Sempre per incidente si viaggia in coda fra Sirmione e Peschiera del Garda e invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud, ancora una volta verso Venezia, mentre sulla carreggiata in direzione Milano per un veicolo in panne si viaggia a tratti incolonnati fra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cavi, il traffico intenso provoca code fra il bivio con la 57 e il bivio con la 13, questo sulla carreggiata verso Milano, code anche verso Venezia, fra Padova S e il bivio con la 57. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico si registrano verso Trieste, nel tratto fra Terraglio e il bivio con la 27 si viaggia inoltre rallentati fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia in coda fra Terraglio e Marghera. Infine ricordiamo che per avere informazioni sulla situazione viabilistica della rete stradale di autostrade Alto Adriatico è a vostra disposizione WhatsApp e Telegram. Potete infatti iscrivervi a questi canali consultando l'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h, 1.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Bentrovati, nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Prosegue il potenziamento della sicurezza a Fontaniva nel Padovano. Il comune ha completato il revamping dell'impianto di videosorveglianza comunale, un intervento realizzato tra maggio e luglio che ha richiesto un intervento di circa 15.000 euro, IVA compresa. I lavori hanno interessato sia la rete di trasmissione delle immagini, sia alcune delle telecamere presenti sul territorio, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente e prepararlo ai futuri ampliamenti. L'intervento si è concentrato innanzitutto sulla infrastruttura radio che collega le varie postazioni di videosorveglianza al sistema centrale utilizzato dalla polizia locale. Il Veneto è la città più cara d'Italia per il beauty. A Treviso taglio e piega costano in media 61,9 euro, il prezzo più alto rilevato a livello nazionale. È quanto emerge dal nuovo osservatorio Beauty Cashless, che fotografa l'evoluzione del settore tra caro vita, nuove abitudini di pagamento e servizi sempre più digitali. Il primato di Treviso si conferma anche nel segmento del barbershop. La città infatti guida la classifica italiana anche per barba e capelli, con un prezzo medio di 45,9 euro. Tempi duri invece per chi è alla ricerca di una casa in affitto in Italia. Il mercato continua a fare i conti con una domanda sostenuta a una media del canone mensile medio che risulta la più alta dal 2012 a oggi. Ma dove si concentra la pressione maggiore? Un report di Idealista Data ha analizzato i capoluoghi più richiesti in Italia. In testa al ranking figura Bolzano, mentre Milano e Roma inseguono da lontano. Tra i capoluoghi veneti, Verona si posiziona al 7° posto nazionale, sopra la media nazionale anche Padova, che è 29esima, e Venezia 48esima. Più indietro Treviso, Vicenza e Rovigo. Parliamo di flussi migratori. Sulla gestione dei flussi migratori l'approccio va cambiato radicalmente rispetto al passato. Quello che la Lega denunciava da tempo come un pericolo si è puntualmente verificato. L'Italia e l'Europa non possono più permettersi un'accoglienza generica, approssimativa e senza controllo. Serve invece una visione pragmatica. Abbiamo bisogno di forza lavoro e affrontiamo una crisi demografica, ma la risposta non può essere il caos, bensì il massimo rigore, il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza dei cittadini. Così la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, intervenendo in aula in dichiarazione di voto sul disegno di legge di conversione del decreto in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
5: Per tutto il giorno.
4: Sempre e solo su
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona serata. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava. Anche in questo caso è il traffico intenso a provocare code sulla carreggiata verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Inoltre ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto di A4 di competenza Cav resterà chiuso l'allacciamento fra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torri d'estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
2: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava, anche in questo caso è il traffico intenso a provocare code sulla careggiata verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Inoltre ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina sul tratto di A4 di competenza Cav resterà chiuso l'allacciamento fra la 4 e la 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova. Bye.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.